0: en Canarias.
1: Es la hora 1:33 minutos.
2: È l'una e 33 minuti.

0: Radio Kalima.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti. Radio Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:34 minutos.
2: Sono le 3:34 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1979.

0: Radio Kalima.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Giuseppe Conte ha tenuto l'audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto, mentre accusa Meloni, la regista anche di questi attacchi. La Procura di Siena ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Clan Montana. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso. Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Addio Francesco Guccini. Tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Da tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della Premier Meloni, che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Atletica, Kelly Dwyer ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20, ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, è uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, riuscirete oggi a ricavare tanto dalla vostra relazione di coppia, anche nelle piccole cose, che poi sono le più importanti. Sul fronte professionale, invece, la vostra produttività tenderà a calare. Forse è il momento di rallentare e riposare. Toro, i vostri progetti professionali potrebbero attraversare una battuta d'arresto. Potreste non essere poi così efficienti in quel che fate, quasi in affanno. In quanto ai sentimenti, attenzione a non mostrarvi troppo distaccati. Gemelli, abbiate cura del vostro rapporto, dimostrandovi romantici e interessati all'altra persona. In quanto al lavoro, potrebbe essere arrivato il momento di investire più risorse, sia di tempo che di energie che di denaro, per poter crescere. Cancro, il lavoro andrà avanti, ma non sempre potrete riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In quanto ai sentimenti, questa giornata potrebbe rivelarsi un po' anonima per la vostra storia d'amore, con pochi spunti per regalare emozioni alla persona che amate. Leone, il vostro spirito intraprendente vi permetterà di fare il primo passo in amore e di ottenere risultati positivi. Nel lavoro un progetto si schiarisce e vede finalmente la luce grazie alla vostra determinazione. Vergine, avete la possibilità di consolidare i rapporti esistenti sia in campo personale che professionale. Un incontro inaspettato, invece, potrebbe sconvolgere la vostra routine in modo molto piacevole e apportare un soffio di freschezza. Bilancia, l'aria è colma di nuove idee e voi non potete evitare di recepire questi stimoli. Utilizzate al meglio l'onda creativa che vi investe per apportare modifiche significative ai vostri progetti. In amore la chiarezza sarà la chiave di volta. Scorpione, una passione latente viene alla ribalta, offrendovi l'opportunità di esplorarla appieno. Non temete di rischiare, è il momento giusto per fare il salto. Nel lavoro il vostro entusiasmo è contagioso e potrebbe portare guadagni inaspettati. Sagittario, è tempo di mettere a frutto la vostra precisione. Organizzate il vostro spazio per migliorare la produttività. L'amore va manifestato con piccoli gesti quotidiani che lasceranno un segno importante nel cuore della vostra persona amata. Capricorno, al lavoro venite percepiti come leader grazie alla vostra spiccata autorevolezza. Ora è arrivato anche il momento di mettere alla prova le vostre capacità organizzative. In amore non abbiate paura di mostrare anche la vostra vulnerabilità. Acquario, l'ispirazione è forte e vi guida verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Pesci, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita personale e vi permette di apprendere molto sugli altri e su di voi. In campo amoroso, prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Oggi vi saluto con le parole di Charles Bukowski. L'incertezza della conoscenza non è diversa dalla sicurezza dell'ignoranza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Gaia, Bossa Nostra.

0: Ciao a tutti amici, ben ritrovati e buon venerdì. Questo è il Comedy Radio Show. Io sono Alessandra Bellotti e con noi c'è la nostra Cecilia. Ciao Cecilia. Come stai?
1: Muy bien.
0: Allora, cominciamo nuovamente quest'oggi con le abitudini del passato, eh. In questa settimana abbiamo parlato...
1: Mi piacciono molto.
0: Siamo stati nel 1800 con la superstizione di...
1: dei fantasmi.
0: E quindi di dormire seduti con un cappello in testa. Vabbè, comunque, quest'oggi andiamo al Medioevo. Beh, quando pensiamo al Medioevo ci vengono in mente, no, fabbri, mercanti, cavalieri. In realtà esistevano anche dei professionisti decisamente più strani, cioè delle professioni particolari, e alcune delle quali oggi sembrano uscite da una commedia, ma sono molto curiose e tra poco ne parleremo. Tu invece dove ci porti?
1: Beh, oggi inseriamo una nuova rubrica, un nuovo spazio che si chiama Tapas de Cultura.
0: Tapas de Cultura, e se non sbaglio nello specifico abbiamo i falsos amigos oggi.
1: Esatto, delle parole che in italiano vogliono dire una cosa, in spagnolo è un'altra. Vi vogliamo mettere proprio all'erta,
0: alla prova,
1: così non fate delle figuracce.
0: Bene, il comedy per il sociale. Poi concluderemo con hashtag flap and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Spiega che lavoro fai, esagerando un bel po'.
2: Kalima, Radio Kalima.

0: di oggi, andando indietro nel tempo, quindi per la rubrica abitudini dal passato, al Medioevo, e parliamo di professioni particolari. In diverse città e campagne europee, tanto tempo fa, c'erano delle persone incaricate di fare da spaventapasseri viventi. Cioè, era proprio un mestiere, anche, beh, come dire, prestigioso, perché non si guadagnava
1: ben
0: poco.
1: Ben retribuito pure.
0: E il loro compito era trascorrere ore nei campi, battendo le mani, agitando i bastoni, facendo rumore per tenere lontani gli uccelli dai raccolti.
1: Ma lo sai che attualmente l'hanno fatto con la faccia di Beyoncé?
0: Lo sì, spaventapasseri?
1: Sì, sì.
0: Che ridere, povera Beyoncé.
1: È vero.
0: Vabbè, comunque, appunto, una volta non c'erano magari i cartonati o delle cose, come dire, anche che si potessero meccanicamente muovere, fare rumore, quindi c'erano le persone, e quindi la tecnologia era, non c'era, e c'era la persona molto paziente a fare questo mestiere. Però non finisce qui, perché nelle corti nobiliari esistevano dei servitori con incarichi talmente specifici da sembrare inventati. Per esempio, alcuni accompagnavano i nobili durante le passeggiate, annotando i percorsi, i tempi, gli spostamenti, per questioni anche organizzative, di protocollo, quindi erano una sorta di segretari

0: portaborse navigatori viventi, una roba del genere.
1: Mamma mia,
0: non erano dei contatori di passi veri e propri, però il concetto, insomma, più o meno era quello. Quindi, insomma,
1: stavano avanti nei tempi, però,
0: diciamo che sì. Era pieno di lavori particolari che oggi non immaginiamo, anche nati un po' da esigenze che oggi risolviamo magari con un'app, quindi non lo so, magari tra mille anni o chissà quando rideranno scoprendo che c'erano persone, per esempio noi, pagate per creare contenuti sui social, o per spiegare ad altre persone come usare il telefono. Magari rideranno dei radiofonici, chi lo sa.
1: Speriamo di no.
0: Speriamo di no, dai, tanto che dire. Bah, 2000 e... quale anno? Boh, secondo me, guarda, il cambiamento è dietro l'angolo. Però

0: Andiamo ai messaggi. Siamo stati poco fa nel medioevo, scusate, dove esistevano delle particolari professioni che oggi magari non capiamo, tipo lo spaventapasseri vivente, il contatore di passi di nobili, professioni strane. Abbiamo anche detto chissà se magari tra 2000-1000 anni prenderanno in giro noi per le professioni che svolgiamo. Andrea ci dice: pensare che oggi contiamo i passi con lo smartwatch e una volta c'era qualcuno che lo faceva come lavoro, mi fa riflettere sul fatto che quello che faremo noi domani
1: sarà obsoleto.
0: Ma è normale, già sta accadendo. Mentre ci pensiamo, Martina dice: io dopo 10 minuti da spaventapasseri umano mi sarei messo a chiacchierare con gli uccelli. Mamma, veramente che lavoro pesante.
1: Ma pensa, poi insomma ti beccano, ma ti fanno male,
0: comunque li spaventi.
1: Certo, sì. Li fai muovere,
0: però devi sempre stare allerta con un bastone, con qualcosa. Ma pensa a un matto che batte le mani in mezzo ai campi. Vabbè, tra tutti i lavori medievali, quello di stare ore nei campi a spaventare i piccioni non sembra il più divertente. Esatto, Lorenzo, stavamo dicendo proprio questo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, sarebbe uno studente. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. L'ex capo di governo Giuseppe Conte, sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta, presenta un documento anonimo del 14 aprile 2022 da cui emergerebbe il pagamento di 100 milioni da parte dello Stato per mascherine contraffatte. Il leader del Movimento 5 Stelle attacca la premier Giorgia Meloni, regista di attacchi contro di me. Lei replica sui social: questo semmai è stato troppo spesso il metodo del Movimento 5 Stelle. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Lo sport: agli europei di nuoto, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee del sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione per le azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera, Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: introduciamo una nuova rubrica tra poco, le tapas di cultura della nostra Cecilia. Olè. Oggi parliamo dei falsos amigo tra poco.
1: Esatto.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
5: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
7: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldos Carbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: Carbonel, protezione solare intelligente.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caia El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Kaspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Kaspar.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: preannunciato, abbiamo diciamo anticipato, ecco, i Falsos Amigos, ma forse qualcuno non sa cosa sono esattamente, come me fino a 5 minuti fa. Spiegacelo un po', va.
1: Allora, sono delle parole che noi usiamo normalmente nella nostra lingua, però magari in altri paesi vogliono dire una cosa completamente diversa. E qua arriviamo a un episodio che mi è successo pochi giorni fa. Stavo parlando con una signora che lei, insomma, ha viaggiato moltissimo per il mondo perché e lavora proprio per una...
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Venerdì 7 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli europei di atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Jerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ...1999...

0: falsos amigos, ovvero quelle parole che si pronunciano, magari a volte si scrivono anche nello stesso modo, ma significano due cose diverse. Cecilia ci raccontava che imbarazzata significa incinta, quindi
1: esatto,
0: attenzione.
1: In dolce attesa.
0: E sempre in spagnolo, per esempio, burro significa
1: asino,
0: quindi non spalmiamo asini sul pane, mi raccomando. Ci ha scritto
1: ci
0: qualcuno?
1: Sì, ha voglia. Allora, Antonio, ragazzi, mi avete sbloccato un trauma. Primo anno di Erasmus a Valencia. Arrivo in ritardo a lezione del prof, super severo. Entro in classe rosso come un pomodoro, io direi come un tomate, e per giustificarmi dico ad alta voce: lo sento professor, e sto muy imbarazzato.
0: Peggio ancora.
1: Tutta la classe è scoppiata a ridere e il prof mi fa: tranquillo, la scienza medica fa miracoli. Volevo morire.
0: Hai capito dopo, certo. Senti, c'è scritto invece una tua omonima, tra l'altro. Si chiama
1: sì?
0: Cecilia, non Cecilia. Cecilia
1: che dice:
0: ma è vero che camera, che da noi significa stanza, insomma, nell'abitazione, in spagnolo significa solo macchina fotografica? Cioè
1: sì.
0: Camera di foto. Ah, ok, perfetto.
1: Esatto.
0: Vedi la nostra. Sarà il nome che vi dà tutta questa intelligenza infusa.
2: Calima, Radio Calima.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaellería.es.

0: Tra poco al Comedy Radio Show, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Spiega che lavoro fai, ma esagerando proprio un bel po'.
1: Ma com'è
0: po'.
1: Che balli mentre pronunci queste
0: perché,
1: cose?
0: Olè,
1: sembra che stai ballando la samba. Senti
0: come suona. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ti viene da ballare perché è rock and roll, hai capito?
1: Certo.
2: Kalima!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Son las 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti in Thailandia quando uno studente ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. Vi sono anche diversi feriti, tra questi un insegnante e 3 studenti. A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, arrivato in Italia da appena 24 ore, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte. La guida suprema iraniana Mojidapa Khamenei non ha mai incontrato alcun membro del governo iraniano dagli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele che hanno ucciso suo padre. Lo hanno riferito 2 fonti anonime, secondo cui circolano voci per le quali Khamenei si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di essere favorevole a un'eventuale incriminazione penale di Anthony Fauci da parte del Dipartimento di Giustizia per oltraggio al Congresso, paragonando la situazione dell'ex alto funzionario sanitario al controllo legale a cui sono stati sottoposti 2 dei suoi principali collaboratori. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso, domani 21. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Per ora è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, riuscirete oggi a ricavare tanto dalla vostra relazione di coppia, anche nelle piccole cose, che poi sono le più importanti. Sul fronte professionale, invece, la vostra produttività tenderà a calare. Forse è il momento di rallentare e riposare. Toro, i vostri progetti professionali potrebbero attraversare una battuta d'arresto. Potreste non essere poi così efficienti in quel che fate, quasi in affanno. In quanto ai sentimenti, attenzione a non mostrarvi troppo distaccati. Gemelli, abbiate cura del vostro rapporto, dimostrandovi romantici e interessati all'altra persona. In quanto al lavoro, potrebbe essere arrivato il momento di investire più risorse, sia di tempo che di energie che di denaro, per poter crescere. Cancro, il lavoro andrà avanti, ma non sempre potrete riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In quanto ai sentimenti, questa giornata potrebbe rivelarsi un po' anonima per la vostra storia d'amore, con pochi spunti per regalare emozioni alla persona che amate. Leone, il vostro spirito intraprendente vi permetterà di fare il primo passo in amore e di ottenere risultati positivi. Nel lavoro un progetto si schiarisce e vede finalmente la luce grazie alla vostra determinazione. Vergine, avete la possibilità di consolidare i rapporti esistenti sia in campo personale che professionale. Un incontro inaspettato invece potrebbe sconvolgere la vostra routine in modo molto piacevole e apportare un soffio di freschezza. Bilancia, l'aria è colma di nuove idee e voi non potete evitare di recepire questi stimoli. Utilizzate al meglio l'onda creativa che vi investe per apportare modifiche significative ai vostri progetti. In amore la chiarezza sarà la chiave di volta. Scorpione, una passione latente viene alla ribalta, offrendovi l'opportunità di esplorarla appieno. Non temete di rischiare, è il momento giusto per fare il salto. Nel lavoro il vostro entusiasmo è contagioso e potrebbe portare guadagni inaspettati. Sagittario, è tempo di mettere a frutto la vostra precisione. Organizzate il vostro spazio per migliorare la produttività. L'amore va manifestato con piccoli gesti quotidiani che lasceranno un segno importante nel cuore della vostra persona amata. Capricorno, al lavoro venite percepiti come leader grazie alla vostra spiccata autorevolezza. Ora è arrivato anche il momento di mettere alla prova le vostre capacità organizzative. In amore non abbiate paura di mostrare anche la vostra vulnerabilità. Acquario, L'ispirazione è forte e vi guida verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Pesci, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita personale e vi permette di apprendere molto sugli altri e su di voi. In campo amoroso, prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Oggi vi saluto con le parole di Charles Bukowski. L'incertezza della conoscenza non è diversa dalla sicurezza dell'ignoranza. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Diciamo che ci sono una serie di commenti, chiamiamoli commenti, di persone che descrivono il loro lavoro però in maniera molto esagerata. Io non ho molta fantasia in questo caso, però a volte, cioè, alcune fanno proprio sorridere. Per esempio, beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non lo so, hardware, cioè creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare delle grosse situazioni, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica. E non so se mi spiego, sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta, cioè non è che il negozio di ferramenta è nostro, non ci lavoriamo neanche come commessi, comunque ce l'abbiamo sotto casa. Cioè, capito com'è il mood?
1: Mamma mia, che giro di parole.
0: Esatto. Allora, quindi il focus è: dimmi che lavoro fai, ma esagerando troppo. Abbiamo questo commento: a volte sono nuda, altre no. A voi l'interpretazione.
1: Ecco.
0: Rimango sveglio la notte a pensare. Questo mi sa che sarà un artista. Piloto un'astronave. Forse farà l'autista, credo. Poi creo ricordi e imprigiono attimi che poi possono essere stampati, riguardati e conservati, oppure restare per sempre solo negli agglomerati di pixel all'interno di una scatola di plastica e a volte anche sparire per sempre. Fotografo, cioè, una
1: massa che immaginazione.
0: Esatto,
1: immensa.
0: È vero. Lavoro nella tecnologia di precisione, servizi atti a facilitare il lavoro delle aziende rendendole smart al passo coi tempi. Qua non ho idea di che cosa possa essere. Forse abbiamo il nome? No, niente. Sono un alchimista della vita, un maestro Jedi dei processi metabolici, un architetto segreto del tuo corpo. Spoiler, nutrizionista.
1: Ah, io pensavo fosse farmacista.
0: No, però ci sta. Scolpisco il globo. Cioè zappo. Cioè, questo è un contadino, zappo la terra. No, ti amo.
1: Incredibile.
0: Sei il mio preferito. Scolpisco il globo, è la mia prefe. Moltiplico soldi, sicuramente qualcuno che lavora nella contabilità. E concludiamo con questa, è bellissima. E tu forse ne sai qualcosa. CEO di una multinazionale, gestione crisi continue, logistica avanzata, cucina stellata improvvisata, pulizie strategiche, problem solving H24. Ah, dimenticavo, clienti non paganti.
1: Beh, la mamma.
0: La mamma.

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @amimaneraftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: termina qui la puntata di, sì, oggi termina la puntata di oggi, normale, no? Oggi certo, non poteva terminare quella di ieri o di domani, no, quella di, a proposito, domani torniamo con il best of della settimana, quindi esatto, il meglio del peggio. Quindi momenti salienti di questa settimana trascorsa velocissima oggi.
1: È
0: cioè
1: vero.
0: Oggi questa, niente, non ce la posso fare, mi sa che me ne devo andare. Continuo a ingarbugliarmi da sola. Allora facciamo così, vi saluto, che è meglio. Saluto la nostra Cecilia Pedrosa Briosa Lermosa
1: e Alessandra Bellotti, la guappa della radio,
0: la guappa con la lingua sfurfugliante. Oggi torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
1: besos.

0: Bentrovati, buon venerdì 7 agosto con il GR delle buone notizie. In Italia il mare è tra i più sicuri e i servizi di salvataggio funzionano molto bene. Nonostante le spiagge italiane siano tra le più affollate, con 180 milioni di turisti, gli annegamenti sono pochissimi. Lo studio è stato presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge, grazie anche a una serie di strumenti. Il paese con più vittime d'annegamento della Francia, con 737 decessi, seguono la Spagna con 537, Germania con 476, Polonia con 466. Le stazioni non sono semplici luoghi dove si parte e dove si arriva, almeno quelle italiane, che spesso nascondono dei meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico, come le sale d'attesa progettate tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Dopo gli ottimi numeri dello scorso anno, Fondazione FS ha deciso di riaprire ancora questi ambienti esclusivi. Sono 6 le sale visitabili in un percorso che si sviluppa lungo tutta la penisola. Si parte da Torino e si prosegue poi con Montecatini Terme e Firenze per arrivare fino a Roma. Fare movimento fa bene, ma non tutto l'esercizio uguale. Secondo medici ed esperti, per restare in salute servono tra i 150 e i 300 minuti a settimana di attività fisica moderata. L'intensità giusta è quella che accelera leggermente respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero o lavori domestici impegnativi. Un metodo semplice per capirlo è il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: muoversi con regolarità è meglio, ma anche concentrare l'esercizio nel weekend porta benefici. Dopo l'Odissea di Nolan, boom di turisti, in particolare al Castello Aragonese di Santa Caterina e sulle spiagge dell'isola di Favignana. Già quest'anno c'è il 7% in più di turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria di Ulisse, non sia casuale. Anche le riprese della seconda stagione della miniserie TV statunitense The White Lotus sono state girate in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù e presto potrebbero incrementare la presenza di turisti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera,
3: una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente prima ha ucciso i suoi nonni usando la pistola del nonno, poi si è recato in un istituto a nord di Bangkok e ha ucciso almeno 6 persone, tra cui 3 insegnanti e 3 studenti. Il sospettato, un adolescente di 14 anni, durante la sparatoria ha ferito altre 15 persone prima di togliersi la vita. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico. Si svolgeranno domani i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi saranno in rosso 26 città, domani 21. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi, l'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3 set il cinese Shang. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Le isole Canarie affrontano una nuova intensa ondata di calore diffuso su tutto l'arcipelago. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha previsto che le temperature supereranno i 30 gradi in almeno tre isole, colpendo in modo particolare le zone interne di Fuerteventura e Lanzarote, mentre i cieli rimarranno prevalentemente sereni con deboli raffiche di vento. La stessa allerta meteo per alte temperature interesserà direttamente l'isola di Tenerife a partire da questo sabato. Le autorità locali consigliano la massima prudenza alla popolazione, poiché i termometri registreranno picchi fino a 34 gradi, accompagnati da forti raffiche di vento settentrionale che toccheranno i 70 km orari in diverse località montane. Il bollettino ufficiale dello Stato ha confermato che il 15 agosto sarà giorno festivo nazionale in tutta la Spagna. La ricorrenza assumerà un significato molto speciale e sentito nelle isole Canarie, dove si celebrerà ufficialmente la festività della Vergine di Candelaria, patrona dell'arcipelago, attirando migliaia di fedeli storici. La compagnia di navigazione Fred Olsen Express ha annunciato un potenziamento delle proprie tratte marittime interinsulari per favorire il turismo locale durante le vacanze estive. I nuovi collegamenti veloci garantiranno una maggiore mobilità dei passeggeri in transito tra Gran Canaria, Lanzarote e le altre isole minori, puntando su intrattenimento a bordo. Infine, tutto pronto nelle isole Canarie per la storica eclissi solare del 12 agosto. Il Museo Elder installerà 8 punti di osservazione ufficiali distribuiti in tutte le isole dell'arcipelago, dove verranno distribuite gratuitamente circa 3.000 paia di occhiali protettivi omologati per permettere a residenti e turisti di godere in sicurezza dello spettacolo visivo che oscurerà parzialmente il cielo nel tardo pomeriggio. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia

0: Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è venerdì 7 di agosto, ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri e diamo il via a questo appuntamento di oggi. Sentiamo il profumo di weekend, di fine settimana, per tanti anche di ferie che stanno per iniziare. E oggi l'Italia va al cinema e così ci andiamo anche noi, parlando di un film, La Dolce Vita. Poi dal cinema invece alla tavola, è un attimo perché vi porteremo nella capitale parlando di Maritozzo, con noi ci sarà Fausto e poi arriva anche l'appuntamento con le date, il proverbio del giorno, i compleanni e tanto altro. Quindi siamo pronti a partire quasi nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: 1975.
4: Meno male

0: 7 di agosto, amici di Verdi, Bianchi e Rossi, ma come ci siamo già arrivati a questa data? Beh, quando si sta bene il tempo, purtroppo, soprattutto se sei d'estate, passa molto velocemente. Sono Francesca Romana, queste Verdi, Bianchi e Rossi, do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Partiamo quindi subito con un po' di date, di annate, e vediamo cosa è successo nella storia d'Italia in questo 7 di agosto.
1: Nel 1420 Filippo Brunelleschi inizia la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze, mentre nel 1814 Papa Pio VII ricostituisce la Compagnia di Gesù. Nel 1931 invece ad Arezzo si svolge la prima edizione della Giostra del Saracino dell'era moderna.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi spengono le candeline Ciro Ferrara, ex calciatore e commentatore televisivo, Davide Lepore, attore e doppiatore, Federico Cossato, ex calciatore, Luca Calvani, attore e personaggio televisivo, e Marco Melandri, motociclista.
0: E poi facciamo come sempre anche tanti auguri di

0: siamo nel weekend di verdi, bianchi e rossi, perché sì, il venerdì è già fine settimana, forse è uno dei giorni più belli. Ancora ben ritrovati, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Ci state raccontando anche un po' tramite i vostri messaggi come trascorrerete questo weekend, tra l'altro pre-Ferragosto, tanti di voi sono in ferie. Fausto, che ci scrive?
1: Ci scrivono Andrea ed Emma,
0: che salutiamo. Ciao Andrea e ciao anche ad Emma.
1: Andrea dice che secondo lui la cupola del Brunelleschi è una delle opere architettoniche più importanti e perfette al mondo.
0: Vero, meravigliosa.
1: Vederla secondo lui dalla collina di San Miniato è sempre suggestivo.
0: Sai che non sono mai stata, ho visto tanti video sui social di chi appunto va su questa collinetta a vedere il tramonto, c'è un po' la vista su tutta Firenze, poi vabbè c'è la cupola del Brunelleschi che spicca ed è una vera meraviglia.
1: Invece Emma, da tifosa del Napoli, ricorda sempre con piacere ed affetto Ciro Ferrara, anche se passò alla Juventus, ma lei dice non fu una sua scelta e quindi gliel'ha perdonata.

0: È il venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, ancora buon inizio di fine settimana. Sono Francesca Romana Macri e visto che ci sono tanti film che sono usciti al cinema, noi è proprio al cinema che vi portiamo oggi, parlando però ovviamente d'Italia. La Dolce Vita sarà questo il film protagonista di oggi, perché torniamo assieme a Fausto un po' indietro nel tempo, ma con una pellicola che tempo non ha. Restate con noi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646 620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale per

0: E nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, si torna al cinema. L'Italia torna al cinema, noi ci torniamo anche, soprattutto sul grande, ma anche sul piccolo schermo. Ciao Fausto, bentornato.
1: Ciao Fra.
0: Torniamo un po' indietro nel tempo, ma soprattutto torniamo alla Roma di qualche ventennio, trentennio, quarantennio fa, perché sullo schermo, anzi su pellicola, c'era un meraviglioso Marcello Mastroianni, ma c'era anche una meravigliosa altrettanto Anita Ekberg nel film La Dolce Vita.
1: La Dolce Vita, infatti, un film del 1960, quindi di qualche annetto fa.
0: Giusto un po'.
1: Giusto un po'. Di Federico Fellini, che ha dato risalto alla città di Roma, nonché ha coniato vari modi di dire nel corso degli anni. È rimasto appunto La Dolce Vita come sinonimo di uno stile di vita caratterizzato dal piacere, dalla bellezza e dalla ricerca della felicità quotidiana. Inoltre, uno degli stessi personaggi comprimari, il fotografo coriolano Paparazzo, ha ribattezzato tutta l'intera categoria dei fotografi che riprendono i personaggi famosi sia in pubblico che nel loro privato, non certo in maniera molto, diciamo così, lecita a volte.
0: I paparazzi.
1: Esatto, a coronare la pellicola c'è la famosa scena di Anita Ekberg che fa il bagno nella fontana di Trevi e invita Marcello Mastroianni a unirsi a lei con la famosa frase Marcello Camilla, tant'è che Marcello Mastroianni aveva come nome di battesimo del personaggio Marcello anche lì.
0: Ma non solo, poi c'è stato un grande citazionismo nel tempo in videoclip musicali e non solo di questa scena. Fontana di Trevi, eventualmente vari artisti, attori, ma c'è anche qualcuno che fa il bagno proprio nella fontana, non si può fare, imitando proprio questa scena.
1: E ricordiamo come anche Paolo Sorrentino nel suo film La Grande Bellezza ha citato questa pellicola.
0: Una dolce vita o una grande bellezza della capitale che rimane immutata nel tempo, perlomeno grazie ai film.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Oman e Iran hanno raggiunto un accordo per la riapertura temporanea dello stretto di Hormuz. Un funzionario del governo iraniano ha detto che l'accordo prevede la creazione di nuove rotte marittime che consentano alle navi commerciali di entrare nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e di uscirne attraverso una rotta controllata dall'Oman senza il pagamento di pedaggi. Sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente prima ha ucciso i nonni usando la pistola del nonno, poi si è recato in un istituto a nord di Bangkok e ha ucciso 6 persone, tra cui 3 insegnanti e 3 studenti. Il sospettato, un 14enne, durante la sparatoria ha ferito altre 15 persone prima di togliersi la vita. Amanda Knox respinge le accuse rivolte al suo primo spettacolo teatrale, sostenendo che non intende in alcun modo banalizzare la violenza contro le donne. In un messaggio pubblicato su Instagram, la 39enne ha affermato che il suo spettacolo è un omaggio alla memoria di Meredith Kercher e una denuncia della violenza subita da lei e da me, ha detto. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso, domani 21. Intanto già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, riuscirete oggi a ricavare tanto dalla vostra relazione di coppia, anche nelle piccole cose, che poi sono le più importanti. Sul fronte professionale invece la vostra produttività tenderà a calare. Forse è il momento di rallentare e riposare. Toro, i vostri progetti professionali potrebbero attraversare una battuta d'arresto. Potreste non essere poi così efficienti in quel che fate, quasi in affanno. In quanto ai sentimenti, attenzione a non mostrarvi troppo distaccati. Gemelli, abbiate cura del vostro rapporto, dimostrandovi romantici e interessati all'altra persona. In quanto al lavoro, potrebbe essere arrivato il momento di investire più risorse, sia di tempo che di energie che di denaro, per poter crescere. Cancro, il lavoro andrà avanti, ma non sempre potrete riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In quanto ai sentimenti, questa giornata potrebbe rivelarsi un po' anonima per la vostra storia d'amore, con pochi spunti per regalare emozioni alla persona che amate. Leone, il vostro spirito intraprendente vi permetterà di fare il primo passo in amore e di ottenere risultati positivi. Nel lavoro un progetto si schiarisce e vede finalmente la luce grazie alla vostra determinazione. Vergine, avete la possibilità di consolidare i rapporti esistenti sia in campo personale che professionale. Un incontro inaspettato invece potrebbe sconvolgere la vostra routine in modo molto piacevole e apportare un soffio di freschezza. Bilancia, l'aria è colma di nuove idee e voi non potete evitare di recepire questi stimoli. Utilizzate al meglio l'onda creativa che vi investe per apportare modifiche significative ai vostri progetti. In amore la chiarezza sarà la chiave di volta. Scorpione, una passione latente viene alla ribalta, offrendovi l'opportunità di esplorarla appieno. Non temete di rischiare, è il momento giusto per fare il salto. Nel lavoro il vostro entusiasmo è contagioso e potrebbe portare guadagni inaspettati. Sagittario, è tempo di mettere a frutto la vostra precisione. Organizzate il vostro spazio per migliorare la produttività. L'amore va manifestato con piccoli gesti quotidiani che lasceranno un segno importante nel cuore della vostra persona amata. Capricorno, al lavoro venite percepiti come leader grazie alla vostra spiccata autorevolezza. Ora è arrivato anche il momento di mettere alla prova le vostre capacità organizzative. In amore non abbiate paura di mostrare anche la vostra vulnerabilità. Acquario, l'ispirazione è forte e vi guida verso nuove direzioni. fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Pesci, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita personale e vi permette di apprendere molto sugli altri e su di voi. In campo amoroso, prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Oggi vi saluto con le parole di Charles Bukowski. L'incertezza della conoscenza non è diversa dalla sicurezza dell'ignoranza. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: siamo stati nella Roma di più di 60 anni fa. Abbiamo parlato di un film, La dolce vita, cui i protagonisti sono stati Marcello Mastroianni e Anita Ekberg in una meravigliosa cornice di Roma, della capitale, in un tempo che ormai è passato e che ormai rimane soltanto su pellicola. Bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Sono tanti messaggi che ci avete inviato, ricordi, scene iconiche che vi sono rimaste in mente. Chi ci scrive?
1: Ci scrivono Federica e Filippo, che ringraziamo e salutiamo.
0: Ciao ragazzi.
1: E Federica dice che vide La dolce vita quando uscì al cinema e fu un vero e proprio film che al tempo fece scalpore, in quanto secondo alcuni ritraeva un mondo troppo dissoluto e una Roma che non esisteva, secondo lei.
0: Purtroppo invece quella Roma esisteva ed era la Roma della vita, della bella vita, di Via Veneto, di quel fenomeno che era tipico di quella zona, di quegli ambienti e di quel jet set della capitale degli anni 60.
1: Invece Filippo dice che La dolce vita è stato uno dei suoi film preferiti, a tal punto da averlo inserito nella sua tesi di laurea sul connubio tra il cinema e le città italiane.
0: E bravo Federico!

0: Arriva il momento di andare in tavola verdi, bianchi e rossi e rimaniamo nella capitale. Io non sono una grandissima amante, metto le mani in avanti, però c'è qualcosa che fa impazzire sia i romani che i turisti. Ci sono salati e ci sono anche soprattutto dolci con una bella panna all'interno. Parliamo dei maritozzi perché sono un grande must di chi visita Roma e qualcosa da assaggiare per forza. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: va in tavola verdi, bianchi e rossi, ma si va anche nella capitale. Ben ritrovati cari amici, arrivati a questo punto parliamo di cibo, di pietanze, in questo caso di dolci veramente da leccarsi i baffi, che non sono solo dolci, ma ci sono anche quelli salati. Parliamo dei maritozzi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Io devo ammettere, faccio un mea culpa, non sono una grande amante del maritozzo, quello con la panna bella, abbondante. So che magari sono di parte,
1: ma veramente anch'io non ne ho mangiati tantissimi in vita mia, preferisco quelli conditi con cose salate.
0: Esatto,
1: all'interno.
0: Quelli sono molto molto buoni.
1: Però il maritozzo è ufficialmente un dolce consistente appunto in una piccola pagnotta impastata con farina, uova, miele, burro e sale, tipico della gastronomia romana, e viene spesso aperto in due e farcito con abbondante panna montata, ma in alcune regioni come ad esempio la Sicilia viene riempito con gelato o granita. Il termine maritozzo risale appunto all'antica Roma, quando il ragazzo donava questo dolce alla propria fidanzata e le ragazze definivano il loro amoroso in modo vezzeggiativo e burlesco, appunto maritozzo,
0: come se fosse, capito, un marito, maritozzo, mio maritozzo.
1: Questi dolci contenevano a volte un anello o un gioiello come pegno d'amore, quindi la ragazza doveva stare un po' attenta a non mangiarlo tutto, perché sennò poteva strozzarsi oppure ingoiare direttamente il prezioso.
0: Per carità.
1: La versione salata invece prevede ovviamente i soliti salumi, di non solo quelli di stagione ma quelli che vanno bene sempre, quindi salame, prosciutto, speck, ma anche la mozzarella, la burrata.
0: Ma che bontà!
1: C'è di che scegliere, c'è di che leccarsi i baffi, insomma.
0: Per questa bontà, sia dolce che salata, della tradizione romana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Vi ringrazio Fausto che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani, quindi ancora buon venerdì, buon inizio di ferie per chi domani le comincerà, e quindi ci sentiamo domani nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao! Verdi.

0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: En Radio Calima suena Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua il caldo record in Italia. Ieri alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, si sono raggiunti 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Intanto, già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche, è quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @ Amimanera FTV. Amimanera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Buongiorno da Marcello Salis. Le isole Canarie affrontano una nuova intensa ondata di calore diffuso su tutto l'arcipelago. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha previsto che le temperature supereranno i 30 gradi in almeno tre isole, colpendo in modo particolare le zone interne di Fuerteventura e Lanzarote, mentre i cieli rimarranno prevalentemente sereni con deboli raffiche di vento. La stessa allerta meteo per alte temperature interesserà direttamente l'isola di Tenerife a partire da questo sabato. Le autorità locali consigliano la massima prudenza alla popolazione, poiché i termometri registreranno picchi fino a 34 gradi, accompagnati da forti raffiche di vento settentrionale che toccheranno i 70 km orari in diverse località montane. Il bollettino ufficiale dello Stato ha confermato che il 15 agosto sarà giorno festivo nazionale in tutta la Spagna. La ricorrenza assumerà un significato molto speciale e sentito nelle isole Canarie, dove si celebrerà ufficialmente la festività della Vergine di Candelaria, patrona dell'arcipelago, attirando migliaia di fedeli storici. La compagnia di navigazione Fred Olsen Express ha annunciato un potenziamento delle proprie tratte marittime interinsulari per favorire il turismo locale durante le vacanze estive. I nuovi collegamenti veloci garantiranno una maggiore mobilità dei passeggeri in transito tra Gran Canaria, Lanzarote e le altre isole minori, puntando su intrattenimento a bordo. Infine, tutto pronto nelle isole Canarie per la storica eclissi solare del 12 agosto. Il Museo Elder installerà 8 punti di osservazione ufficiali distribuiti in tutte le isole dell'arcipelago, dove verranno distribuite gratuitamente circa 3.000 paia di occhiali protettivi omologati per permettere a residenti e turisti di godere in sicurezza dello spettacolo visivo che oscurerà parzialmente il cielo nel tardo pomeriggio. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: Ooh, hey, hey. Oh, 1996.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta. È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. Durante il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi della Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento, lo comunica la sala stampa vaticana. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi sono 26 quelle in rosso, domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Intanto già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino rosso. Per ora è tutto, a più tardi.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Questa mattina un migrante è morto mentre cercava di raggiungere l'exclave col parapendio. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. E l'Iran cerca un'intesa con gli Stati Uniti, a ribadirlo è stato il presidente americano Donald Trump. Il Parlamento iraniano avvia intanto l'esame di un DDL per disciplinare la navigazione nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Previsto il pagamento di dazi e il divieto di attraversamento per navi americane e israeliane. El Niño sta continuando a intensificarsi e si prevede che nel periodo tra agosto e ottobre 2026 arriverà a dominare il clima globale e quanto afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, più probabili temperature superiori alla norma, ma senza effetti diretti sull'Europa. La MotoGP è di Alex Marquez, il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini ha preceduto l'Aprilia di Bezzecchi, non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, e la KTM di Pedro Acosta. Dalle 17 le prequalifiche. È tutto.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Radio Calima.
1: Radio Calima.
2: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche oggi per accompagnarvi in quello che è il nostro consueto viaggio di tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Allora, confessatemi una cosa: almeno una volta vi siete fermati a guardare un video di una cucina in miniatura, oppure di un microscopico hamburger, o di una casa delle bambole costruita nei minimi dettagli. Secondo me la maggior parte delle persone, almeno una volta nella vita, ripeto, l'ha fatto, e magari ci siete rimasti 10 minuti senza accorgervene. Sono dei contenuti che piacciono veramente tanto. C'è una questione psicologica ed è il primo argomento di oggi che trattiamo tra poco.

Negli ultimi tempi i social network, cari amici di The Mag, sono invasi da diversi contenuti, soprattutto dedicati agli oggetti in miniatura. Sono piccoli utensili funzionanti, oppure librerie grandi come una mano, o cucine perfettamente arredate, perfino piatti cucinati, ma in versione microscopica. Ci sono profili che vanno proprio bene perché fanno tutto questo, no? Tipo cucinano un hamburger così piccolo da poterlo dare ad una formica, per intenderci, con il microscopio. Quindi tu riesci a vedere la realizzazione di questo mini piccolo hamburger che poi viene dato ad una formica. E questi contenuti piacciono veramente tanto, ma perché? Secondo gli psicologi entrano in gioco diversi fattori. Il primo è il senso di controllo, cioè vedere un mondo minuscolo ci dà la sensazione di poterlo osservare completamente, come se fossimo Dio, ecco. Poi c'è la nostalgia, perché molti di questi oggetti ricordano i giochi che avevamo durante la nostra infanzia. Infine c'è l'effetto sorpresa. Il cervello ama tutto ciò che rompe le proporzioni abituali. Una torta grande, come una moneta o una macchina da cucire perfettamente funzionante in formato tascabile, attirano immediatamente l'attenzione.

0: le Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641 943298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Venerdì insieme, se avete bisogno di un po' di musica, beh, siete nel posto giusto adesso. All'interno di The Mag c'è lo Special 3. Ci sono tre successi, senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo spagnolo intima all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Il premier Sanchez intanto riunisce i ministri su Ceuta, tutti i mezzi per tornare alla normalità. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Giallo a Portici, in provincia di Napoli, dove sono stati rinvenuti due cadaveri, si tratta di un uomo e una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Dopo 13 anni è stata riaperta la strada provinciale 38 bis che collega Olbia a Tempio Pausania, interrotta dal crollo del ponte di Montepino durante l'alluvione del novembre 2013. Nel cedimento persero la vita tre persone, mentre l'alluvione che colpì la Sardegna provocò complessivamente 19 vittime. Continua il caldo record in Italia, che non sembra voler dar tregua alla penisola. Oggi 26 città italiane si sono guadagnate il bollino rosso. Nel weekend l'afa sarà solo in leggerissimo calo, con 19 città in allerta massima. In arrivo nelle prossime ore anche temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, ma il termometro non scenderà di molto. È tutto.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Allora, faccio prima una missione di colpe. Anche io oggi, quando devo annotare qualcosa, tipo una notizia che ho ascoltato, qualcosa che ho visto, immediatamente prendo il telefonino e lo scrivo sulle note del telefono. Però ogni volta che scrivo qualcosa su un quaderno ho la sensazione di ricordarmelo molto meglio, anche se, ripeto, è una cosa che faccio veramente in rari momenti della mia vita. Però dovremmo tornare un po' tutti a farlo.

0: hambre. Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
1: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
0: ¿Hacen solo la pizza?
1: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
0: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
1: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
0: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
2: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario. Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, chiocciola a Mi Manera FTV. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Ormai siamo sempre con uno smartphone in mano, un tablet, un computer, sono ovunque, no? Nella nostra quotidianità, e stanno prepotentemente prendendo tutto ciò che facciamo, no? Nel senso, se dobbiamo fare qualcosa, ormai l'utilizzo deve essere indirizzato dallo smartphone. Però c'è una cosa curiosa, proprio in questi ultimi mesi sta tornando di moda il block notes, un quaderno con appunto i fogli e l'utilizzo della penna per fare cosa? Per scrivere degli appunti. Il motivo non è nostalgia. Diversi studi hanno mostrato che scrivere a mano coinvolge il cervello in maniera diversa rispetto alla digitazione. Appunto, se noi dobbiamo andare a prendere degli appunti e lo facciamo dal telefono, è così tanto veloce, così tanto sbrigativo, che in realtà dopo 2 secondi ci siamo dimenticati addirittura quello che abbiamo scritto. Se invece dobbiamo prendere un foglio, prendere una penna, guardare la nostra calligrafia, scrivere tutto il resto, quella cosa che stiamo scrivendo resterà impressa dentro la nostra testa, non dico a vita, ma almeno per più di un minuto, no? Durerà di più. Ecco perché si sta tornando all'utilizzo dei block notes, soprattutto da parte degli studenti del mondo, ma è un trend che sta andando avanti e secondo me è giusto ogni tanto riprendere queste vecchie abitudini, e non fa mai male.

Vi sarà sicuramente capitato di mettere un profumo la mattina e avere la sensazione che dopo qualche ora sia completamente diverso. Beh, sappiate che non è una vostra impressione, ma succede

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Perché il profumo cambia durante la giornata è una nostra impressione, succede per davvero? Beh, la scienza dice che succede per davvero. I profumi in generale sono costruiti come se dovessero rappresentare una piccola orchestra, no? Le prime ad arrivare sono le cosiddette note di testa, quindi agrumi, erbe aromatiche, profumi freschi che percepiamo appena vaporizziamo la fragranza, che poi è quello che fa vendere tanti profumi, no? Il primo impatto che ti dà, wow, questo profumo è veramente molto buono, lo compro. Dopo qualche minuto entra in scena le note di cuore, che sono più morbide, sono più persistenti. Infine rimangono sulla pelle le note di fondo, che sono degli odori che un po' tutti noi amiamo, no? La vaniglia, il legno, perché tende anche a trattenere il profumo, ecco perché ci sono anche diversi prezzi tra un profumo e l'altro, grazie anche al legno che viene utilizzato, che lo tiene per più tempo sul nostro corpo. Ma c'è anche l'ambra, il muschio, che possono accompagnarci per molte ore. Ma non basta, perché la stessa fragranza cambia anche in base alle temperature, al tipo di pH, all'idratazione, perfino al periodo dell'anno. Ecco perché un profumo che noi adoriamo su un'altra persona può risultare completamente diverso su di noi. È un po' come, non lo so, una canzone, no? Suonata da musicisti diversi. Una cover band può essere bravissima, ma se poi ascolti la band originale di quel brano, ha tutto un altro sapore.
2: Mi piace

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, ultimo giorno della nostra settimana lavorativa. Solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.
1: Radio Calima.

0: Basta el tiempo de un fior.
1: En Canarias
2: es la hora 15:32 minutos.
3: Sono le 15:32 minuti. Radio
4: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo di Madrid ha avvertito Roma che adotterà misure proporzionali se l'Italia non rimuoverà i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dal paese iberico entro domenica. Una decisione, quella di Roma, presa dopo l'ingresso di massa di migranti a Ceuta giovedì scorso. Il ministro Piantedosi replica: i controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto. L'accordo non garantirà sicurezza, così l'Iran commenta il patto di difesa comune tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmato a Jeddah. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È quanto rivelato da nuovi rapporti dei servizi segreti statunitensi, che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. È giallo a Portici, Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna ha 82 anni e l'uomo, dovrebbe trattarsi del nipote, 43. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. Potrebbero essere stati uccisi entrambi dal caldo. El Niño sta continuando ad intensificarsi e si prevede che nel periodo tra agosto e ottobre 2026 arriverà a dominare il clima globale, è quanto afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Più probabili temperature superiori alla norma, ma senza effetti diretti sull'Europa. È tutto,

0: 1997.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un grave incidente stradale ha coinvolto 6 veicoli sulla strada statale Gran Canaria 1 all'altezza di El Salobre, provocando un bilancio di 8 feriti. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i servizi di emergenza per prestare soccorso e gestire il pesante blocco del traffico che ha interessato l'arteria meridionale dell'isola. Il governo delle Canarie ha esteso lo stato di allerta per il rischio di incendi boschivi anche all'isola di Gran Canaria, mantenendo la massima attenzione nelle zone montuose dell'arcipelago, comprese Tenerife, La Palma, La Gomera ed El Hierro. Le autorità raccomandano alla popolazione di evitare qualsiasi attività che possa innescare roghi nelle aree forestali a causa delle alte temperature. A Fuerteventura, le forze dell'ordine hanno arrestato il presunto scafista di un'imbarcazione di migranti giunta sulle coste dell'isola con 20 persone a bordo. L'uomo è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di aver messo in pericolo la vita dei passeggeri durante la traversata atlantica. La Direzione Generale delle Emergenze 3 attiverà la prossima settimana la preallerta del Piano Territoriale di Protezione Civile dell'Arcipelago in vista del prossimo eclipse solare. La misura si rende necessaria per gestire lo straordinario aumento della mobilità stradale e l'afflusso di scienziati e visitatori attesi nei punti panoramici delle isole. Il vicepresidente regionale Manuel Dominguez ha espresso grande soddisfazione per i dati economici dell'arcipelago che evidenziano una crescita del 2,85% nel secondo trimestre. Il bilancio positivo è trainato dall'ottimo andamento del settore dei servizi e dalla solidità del mercato del lavoro locale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio en Canarias.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non accettiamo ultimatum, dice Roma. Sospensione valida almeno fino al 15 agosto. Un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Così l'Iran replica a Riyadh dopo la firma avvenuta a Jeddah del patto di difesa comune tra i tre paesi. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. È questo il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia, selezionate a campione. Con 2 gradi centigradi di riscaldamento in più a livello globale rispetto alla fine dell'Ottocento, la siccità all'Italia costerebbe circa 74 miliardi di euro e intorno a 960.000 posti di lavoro. Il danno quasi si triplicherebbe rispetto al periodo 2015-2018. È la stima di una nuova ricerca guidata dal Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Nuoto, gli azzurri restano in testa al medagliere degli europei in corso a Parigi con il bronzo arrivato oggi da Ginevra Taddeucci alla terza medaglia personale. 20 i podi totali fin qui per l'Italia, frutto di 7 ori, 4 argenti e 9 bronzi. La Germania supera la Gran Bretagna al secondo posto. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.

0: d'amore.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
2: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
3: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
2: Fanno solo pizza?
3: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
2: Fantastico! E dove si trova?
3: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima ti segue ovunque. E poi...

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso sul piazzale di Viale Tritone a Pinarella sul litorale ravennate, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. A Portici, Napoli, i cadaveri in stato di decomposizione di un uomo e di una donna sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi dai carabinieri in un appartamento di Viale Divina Provvidenza, una pensionata di 82 anni e il nipote di 43. Il duplice decesso risale ad almeno 5 giorni fa. Ipotesi infarto per lui, poi malore per lei. Crisi migratoria a Ceuta, Madrid avverte l'Italia, riaprite i confini entro 24 ore o ci saranno conseguenze. Palazzo Chigi replica, non accettiamo ultimatum, i controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Per il governo Sanchez quella dell'Italia è stata una decisione presa su motivazioni pretestuose non conformi né al codice frontiere né alla realtà dei fatti. Un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così l'Iran replica a Riyadh dopo la firma avvenuta a Jeddah del patto di difesa comune tra i tre stati. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. MotoGP, un super Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Silverstone alle spalle del pilota Aprilia, Fernandez e di Gian Antonio. Tredicesimo Bagnaia scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12:45, sprint race alle 17:00, domenica alle 14:00 la gara. È tutto.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un grave incidente stradale ha coinvolto 6 veicoli sulla strada statale Gran Canaria 1 all'altezza di El Salobre, provocando un bilancio di 8 feriti. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i servizi di emergenza per prestare soccorso e gestire il pesante blocco del traffico che ha interessato l'arteria meridionale dell'isola. Il governo delle Canarie ha esteso lo stato di allerta per il rischio di incendi boschivi anche all'isola di Gran Canaria, mantenendo la massima attenzione nelle zone montuose dell'arcipelago, comprese Tenerife, La Palma, La Gomera ed El Hierro. Le autorità raccomandano alla popolazione di evitare qualsiasi attività che possa innescare roghi nelle aree forestali a causa delle alte temperature. A Fuerteventura, le forze dell'ordine hanno arrestato il presunto scafista di un'imbarcazione di migranti giunta sulle coste dell'isola con 20 persone a bordo. L'uomo è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di aver messo in pericolo la vita dei passeggeri durante la traversata atlantica. La Direzione Generale delle Emergenze 3 attiverà la prossima settimana la preallerta del Piano Territoriale di Protezione Civile dell'Arcipelago in vista del prossimo eclipse solare. La misura si rende necessaria per gestire lo straordinario aumento della mobilità stradale e l'afflusso di scienziati e visitatori attesi nei punti panoramici delle isole. Il vicepresidente regionale Manuel Dominguez ha espresso grande soddisfazione per i dati economici dell'arcipelago che evidenziano una crescita del 2,85% nel secondo trimestre. Il bilancio positivo è trainato dall'ottimo andamento del settore dei servizi e dalla solidità del mercato del lavoro locale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1966.

0: Radio Kalima.
1: En Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Bentrovati, buon venerdì 7 agosto con il GR delle buone notizie. In Italia il mare è tra i più sicuri e i servizi di salvataggio funzionano molto bene. Nonostante le spiagge italiane siano tra le più affollate, con 180 milioni di turisti, gli annegamenti sono pochissimi. Lo studio è stato presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge, grazie anche a una serie di strumenti. Il paese con più vittime d'annegamento della Francia, con 737 decessi. Seguono la Spagna con 537, Germania con 476, Polonia con 466. Le stazioni non sono semplici luoghi dove si parte e dove si arriva, almeno quelle italiane, che spesso nascondono dei meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico, come le sale d'attesa, progettate tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Dopo gli ottimi numeri dello scorso anno, Fondazione FS ha deciso di riaprire ancora questi ambienti esclusivi. Sono 6 le sale visitabili in un percorso che si sviluppa lungo tutta la penisola. Si parte da Torino e si prosegue poi con Monte Catini, Terme e Firenze per arrivare fino a Roma. Fare movimento fa bene, ma non tutto l'esercizio uguale. Secondo medici ed esperti, per restare in salute servono 350 e 300 minuti a settimana di attività fisica moderata. L'intensità giusta è quella che accelera leggermente respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero o lavori domestici impegnativi. Un metodo semplice per capirlo è il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: muoversi con regolarità è meglio, ma anche concentrare l'esercizio nel weekend porta benefici. Dopo l'Odissea di Nolan, boom di turisti, in particolare al Castello Aragonese di Santa Caterina e sulle spiagge dell'isola di Favignana. Già quest'anno c'è il 7% in più di turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria di Ulisse, non sia casuale. Anche le riprese della seconda stagione della miniserie TV statunitense The White Lotus sono state girate in Sicilia, tra Taormina, Noto e Cefalù, e presto potrebbero incrementare la presenza di turisti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1987.

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 20, 31 minutos.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ...1968...

0: televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: Noi non si

0: Bobinas el tiempo.
1: Milenovecentosettantacinque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 31 minutos.
2: Solo le 21 y 31 minutos. Radio

siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: In Radio Calimà suena Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:33 minutos.
2: Sono le 23:33 minuti. Radio Calina.